Papa tukul ko maka ko tuko ka. Skrati pa tapa tu sa pati ka tati pa cici. Skrati pa tapa tu pa dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali dali